0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, tarigadon da din, t